Adope ye di ho she nyame ti asefo twere di ampon no nsa. Twere di ampon obo ne soro ne nasase. Awurade a ade nyina ye ne dia no. Me ye usu anse ne won so so. Ye di ho she ne nsa. Mi ti ba ko mi no. Ora Jesus Christo twere ye. Se mo bom pa amon ka se ye ne ja. Yeneja wosro. Yeneja wosro. Di hote. Yeneja wosro di hote. Yeneja wosro di hote. Yadi hote oso di hun ufida. Di hun ufida. We hallowed thy name. We hallowed thy name this morning. Come on, baby, I will be a hallowed the name of the Lord. I hallow the name of the Lord. Radu Dehote.